La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Omaggio a Lucio Dalla con La casa in riva al mare. Lei è Fiorella Vannoia.

0: le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Io vivrò senza te e Valerio Scanu,
1: che non

Ogni weekend Radio Piemonte Sound ti accompagna con l'allegria e la musica di sempre. Le Badole Online ti regalano il meglio della settimana dalle 9.30 del mattino, mentre dalle 11 Mirko Bencivenni ti trasporterà nel mondo della Hit Parade Story e delle migliori new hit del presente. Alle 14, per tutto il pomeriggio, ti regaleremo le super hit con la classifica delle 30 canzoni più trasmesse durante la settimana. E la sera, come sempre, daremo spazio ai grandi classici. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio, 7 giorni su 7.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.
1: Ciao a tutti, sono Mustaré e mando un abbraccio a Radio Piemonte Sound.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Vogliamo essere sempre accanto a te. Per questo ci stiamo espandendo oltre i confini della provincia di Cuneo. Grazie al DAB per essere sempre di più la radio della tua città.
1: Ascolta Radio Piemonte Sound Amica Radio con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound Amica Radio, sempre al tuo fianco.
2: I heard what you said.

Le cover italiane più belle di sempre. Barbara Cola e con Orietta Berti ci fanno ascoltare La voce del silenzio.

0: Obrigada. Thank you.
1: La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Eros Ramazzotti, ancora un omaggio, questo è per Lucio Battisti, I Giardini di Marzo.

0: sabato 15 agosto 2026. Buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989 a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino nelle Marche passavano a quella di Rimini in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto, nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte, nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana, nel 1934 il cantante Nino Ferrer e nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Puoi decidere dove condurre il tuo corpo, ma non il tuo cuore. Massimo Lopilato.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Francesco De Gregori, Malika Ayane e Alice, Pezzi di vetro.

questa festa fa veramente schifo. Eh no, non c'è niente di quello che mi aspettavo, non ci sono i fonzi, il bicchiere di plastica con su scritto il mio nome, non c'è la spuma rossa, non c'è la spuma nera, non c'è la spuma gialla, non c'è niente in questa

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Il 3 Fabrizio Moro, un medley di Fabrizio Moro e la serata delle cover del Festival di Sanremo 2024.
2: Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibile.

tra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organica.

convinzione di non essere abbastanza forte. Quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è.

vino. Non amando troppo gli schemi, posso fare a meno di un motore, è troppo bello camminare. Posso fare a meno di sapere

Buon Ferragosto a tutti voi, ancora ben ritrovati, come sempre all'appuntamento con le stelle. Ariete, la vostra energia verrà notevolmente amplificata. Toro, oggi avrete piacevoli incontri in campo sentimentale. Gemelli, parlate con calma di una faccenda con la persona amata. Cancro, buone possibilità per chi è alla caccia dell'anima gemella. Leone, la giornata si presta alla formulazione di progetti per il futuro. Vergine, la giornata trascorrerà in pace, soprattutto con i familiari. Vediamo anche la Bilancia, avrete il favore delle stelle, cercate di approfittarne. Scorpione, le vostre critiche potrebbero irritare chi vi sta vicino. Sagittario, la giornata procederà in modo molto tranquillo, senza intoppi. Capricorno, mettete un freno alle vostre reazioni impulsive. Gli ultimi due segni, come sempre, Acquario, la giornata sarà adatta per incontri con amici, mentre Pesci, gli astri prevedono ottime possibilità in campo sentimentale. E con questo è tutto, direi anche per oggi, in questo 15 di agosto, l'oroscopo termina qui.

0: L'aforisma del giorno.
1: Ti dicono che il tempo guarisce tutto. Ti dicono che col tempo si dimentica. Non è vero. Col tempo impari semplicemente a non guardare in quella direzione.

0: Sono le 6:01.
1: È arrivato il momento di scoprire che cosa succedeva oggi negli anni, quindi l'appuntamento con la redazione di Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
2: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989 a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto. Nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Nel 1934 il cantante Nino Ferrer. E nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento

0: L'aforisma del giorno.
1: Dove sto andando? Dove mi sta portando questa scelta? Facciamoci la vera domanda. Come mi sento mentre sono qui? E troveremo la vera risposta. Martina Mennella.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Michele Bravi e la splendida versione di Your Song.

0: per segno, eh sì, perché il nostro oroscopo vi racconterà come andrà la giornata di oggi, come sempre su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Buon Ferragosto a tutti voi, ancora ben ritrovati, come sempre all'appuntamento con le stelle. Ariete, la vostra energia verrà notevolmente amplificata. Toro, oggi avrete piacevoli incontri in campo sentimentale. Gemelli, parlate con calma di una faccenda con la persona amata. Cancro, buone possibilità per chi è alla caccia dell'anima gemella. Leone, la giornata si presta alla formulazione di progetti per il futuro. Vergine, la giornata trascorrerà in pace, soprattutto con i familiari. Vediamo anche la bilancia, avrete il favore delle stelle, cercate di approfittarne. Scorpione, le vostre critiche potrebbero irritare chi vi sta vicino. Sagittario, la giornata procederà in modo molto tranquillo, senza intoppi. Capricorno, mettete un freno alle vostre reazioni impulsive. Gli ultimi due segni, come sempre, Acquario, la giornata sarà adatta per incontri con amici, mentre Pesci, gli astri prevedono ottime possibilità in campo sentimentale. E con questo è tutto, direi anche per oggi, in questo 15 di agosto l'oroscopo termina qui.

0: la musica, l'appuntamento con il meglio delle Badole Online, i momenti migliori di allegria e simpatia della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Il meglio delle Badole Online.
1: La simpatia delle Badole.
2: Oui, je suis le padron del babbo. Ieri sera ne ho cognata una bellissima. Je vais à la maison avec le pive da

0: poi se non mi scrivo un appunto.
1: La vecchiaia, arteriosclerosi.
0: Ma sì, mo. Poi come le. Cioè, mezza parola, ci arrivo. Ma, ma è quella mezza parola che è bellissima.
1: Beh, proviamo, vai. Io
0: bellissima. Sì, c'è una in piemontese. Ferma lì. Un tipo che. La faccio in italiano? Sì, così la capiscono tutti, va. Indio, se vogliamo.
1: Vai, parla.
0: Allora, un tipo che incontra un parroco e gli dice: guarda, sono caduto un casino, stavo andando al mattino a fare il bidet e guarda, sono scivolato, è successo veramente una grana e insomma mi sono spaccato tutto. Dice: ma che casino, ma cioè due di campagna, no?
1: Certo.
0: Ma che dermaggio, sai, poi gliela butta anche un po' in piemontese, fa sì, ma oddio, adesso l'ho perso. Aspetta. Il telefono più portato.
2: No. Possiamo rimandare a domani?
0: No, aspetta che ce la faccio.
1: Dai che la clessidra sta girando.
0: No, a un certo punto.
1: Il fatto che ride e non sa la barzelletta.
0: Ma sì, perché sto ridendo perché non me la ricordo. Beh, a un certo punto lui fa l'altro. Aia.
1: Adesso ha fatto così all'altro. No,
0: adesso ma... mi riprendo, la racconto domani.
1: Se vuoi ti riprendo io con una telecamera.
0: La racconto domani. Va bene, concludiamo, va, la mia barzelletta è andata come andata.
1: Non è proprio andata, direi.
2: Abbiamo raccontato la fine, ecco.
0: Vabbè, dai.
1: Se adesso... qualcuno la sa, scrivetecela, me la leggiamo.
0: No, adesso vedrete che piano piano imparerò a fare anche quello.
1: Hai 24
0: imparerò ore. Come fare l'arrosto, fare anche la barzellettiera.

0: l'età, così sai che un tempo quando sei un po' più rotonda, 20 anni ci metti 5 secondi a toglierli. Prova dopo.
1: No, sei in forma, anche come direbbe Cherry Calà, purtroppo non rende l'idea in radio, però belli bidine, cioè farei anche il gesto così sotto il mento con le mani.
0: Jerry Calà. Mi hai fatto venire in mente una cosa. Vabbè, l'assumo a perdite, che bambini stessi.
2: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.

sabato 15 agosto 2026. Buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'Assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo.

Nel 1989 a Bonn Giorgio Lamberti fissava 1:46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino nelle Marche passavano a quella di Rimini in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto. Nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Nel 1934 il cantante Nino Ferrer. E nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento.

0: tutte le news che hanno a che fare col mondo degli astri e delle stelle su Radio Piemonte Sound, amica radio, l'appuntamento con l'oroscopo. Segno per segno,
1: l'oroscopo del giorno. Buon Ferragosto a tutti voi, ancora ben ritrovati, come sempre all'appuntamento con le stelle. Ariete, la vostra energia verrà notevolmente amplificata. Toro, oggi avrete piacevoli incontri in campo sentimentale. Gemelli, parlate con calma di una faccenda con la persona amata. Cancro, buone possibilità per chi è alla caccia dell'anima gemella. Leone, la giornata si presta alla formulazione di progetti per il futuro. Vergine, la giornata trascorrerà in pace, soprattutto con i familiari. Vediamo anche la Bilancia, avrete il favore delle stelle, cercate di approfittarne. Scorpione, le vostre critiche potrebbero irritare chi vi sta vicino. Sagittario, la giornata procederà in modo molto tranquillo, senza intoppi. Capricorno, mettete un freno alle vostre reazioni impulsive. Gli ultimi due segni, come sempre, Acquario, la giornata sarà adatta per incontri con amici, mentre Pesci, gli astri prevedono ottime possibilità in campo sentimentale. E con questo è tutto, direi anche per oggi, in questo 15 di agosto, l'oroscopo termina qui.

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. È arrivato il momento di ridere un po' con la simpatia della trasmissione storica Il meglio delle badole online. Rimanete con noi.
1: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2020.

tante ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme

0: gli ambientalisti dicono chiaro che le paillettes purtroppo, siccome sono fatte di petrolio, di puro petrolio, come dice mio
1: cavolo, allora devo tenermi conto, perché metti mai un domani la benzina sale su, fondo le paillettes, siamo a posto,
2: serbatoio, guarda che può funzionare, sì.
0: Addirittura qualcuno dice che siano delle bombe ecologiche.
1: Pensa te, non sapevo che avevano una bomba ecologica, sai quante ne ho di paillettes? Orca, io le mie paillettes le metto nel serbatoio al massimo e fine.
0: Ogni anno vengono vengono rilasciate circa 14.000 tonnellate di paillettes nel mondo.
1: Sì, perché loro si staccano in macchina, quando sai, ti siedi coi vestiti, tac, un po' di paillettes in giro, sì, hai ragione, per carità, paillettes a

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. I nomadi che cantano, i ribelli, chi mi aiuterà?

0: Sono le 7:02.
1: Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo diventa parte della community di Radio Piemonte Sound.
2: Quand je suis au calme, je voyage sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi j'appelle ça.

0: i fatti storici avvenuti in questa giornata, con l'almanacco per ricordare anche i compleanni che hanno a che fare con la musica.
1: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989 a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto, nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte, nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana, nel 1934 il cantante Nino Ferrer e nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Ovunque ti trovi, sei l'anima di quel posto. Rumi.

0: Il meglio delle badole online, la storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con tante risate, buon umore e simpatia.
1: Il meglio delle badole online, pillole di buon umore.
2: Cosa vorresti dire? Che no, io che devo fare dobbiamo... la voce di un call center?
3: Sì, ma di un call center, non di quelli che...
2: non a vendere
3: aspirapolvere.
4: Non di quelli che vogliono farti cambiare.
2: Cioè, non ho capito perché io devo fare la voce.
3: Perché...
4: Perché ti viene bene.
2: E tu cosa ti occupi del marketing?
3: Sì, io ti smisto, faccio il centralinista, ti smisto le chiamate. Tanto ha voglia a pagare gli straordinari.
2: Ma io faccio il turno del mattino, tu ti occupi del turno della sera.
4: No, il turno del mattino, socia, quelle cose lì si fanno di notte, di sera.
2: Ma se abbiamo prodotto fior di ricerche, esatto, dove le prime ore del mattino sono ore, hanno loro in bocca, diciamo.
4: Ma voi due siete inqualificabili, lo sapete? Inqualificabili.
5: Le Badone Online, dal lunedì al venerdì, con Radio Piemonte Sound. Ti ricordi che ho l'aereo un po' moscia,
3: Sì.
5: Cosa c'è?
4: Mi fai ridere.
6: Quella lacrima sul viso.
4: Allora, io intanto voglio farvi una domanda a bruciapelo. Quante volte, se vi è successo nella vita, quello che dice questa canzone, no? Che praticamente ti piace una persona ma non hai il coraggio di dirglielo.
7: Tutti i giorni.
4: Se tua moglie ti ascolta, arrivi a casa stasera.
8: Per quello che sei Bobby solo.
4: Lui non è solo, lui è accompagnato.
8: No, infatti, tra l'altro, quindi, bravo Mauro.
4: Bobby.
5: Badone online.
9: Ironia, simpatia, allegria.

0: su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, l'appuntamento con la musica non manca mai, ma ora è tempo di pubblicità.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
0: Buon Ferragosto con la musica di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: La musica si ferma per un istante, a tra poco.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
0: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs. Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11. Media Partner, Radio Piemonte Sound.

0: ci sa l'oroscopo di questa giornata, che cosa ci riserva? Segno per segno il nostro appuntamento.
1: Segno per segno.
2: Buon Ferragosto a tutti voi, ancora ben ritrovati, come sempre all'appuntamento con le stelle. Ariete, la vostra energia verrà notevolmente amplificata. Toro, oggi avrete piacevoli incontri in campo sentimentale. Gemelli, parlate con calma di una faccenda con la persona amata. Cancro, buone possibilità per chi è alla caccia dell'anima gemella. Leone, la giornata si presta alla formulazione di progetti per il futuro. Vergine, la giornata trascorrerà in pace, soprattutto con i familiari. Vediamo anche la Bilancia, avrete il favore delle stelle, cercate di approfittarne. Scorpione, le vostre critiche potrebbero irritare chi vi sta vicino. Sagittario, la giornata procederà in modo molto tranquillo, senza intoppi. Capricorno, mettete un freno alle vostre reazioni impulsive. Gli ultimi due segni, come sempre, Acquario, la giornata sarà adatta per incontri con amici, mentre Pesci, gli astri prevedono ottime possibilità in campo sentimentale. E con questo è tutto, direi anche per oggi, in questo 15 di agosto, l'oroscopo termina qui.

0: Ci sono sempre loro, le Badole Online, a tenervi compagnia nelle vostre giornate con tanta allegria. Non solo buona musica, quindi il meglio delle Badole Online.
1: Le Badole Online.
2: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001. Le Badole ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
1: Un po' di storia.
3: Vuoi che te ne dica una?
4: Sì.
3: Ma proprio per vita vissuta?
4: Sì.
3: Meglio essere single.
4: Ah, meglio essere
3: ieri,
4: single.
3: Ieri avevo incrociato un amico al supermercato con la moglie 2 o 3 giorni prima. Però poi lui non mi ha visto. Cioè, sai quando vuoi salutare una persona, però vedi che l'altro è impegnato. Comunque
4: è impegnato con il pomodoro.
3: No, stava facendo, pagando e tutto. Poi lo incrocio ieri, dico: ah, tu hai visto? Sì, me l'ha detto mia moglie, però poi non ti ho più visto. Ma sai, ero tutto intento per a mettere a posto la spesa. Dico, vabbè. Il carrello,
4: per forza.
3: No, perché devo guardare che mia moglie non abbia messo nel carrello qualcosa che io non voglio. Ho detto no, non è possibile. Cosa sentono le mie orecchie? Ebbene sì,
4: ma è un po' taccagno il tuo amico?
3: Ma io non lo so, guarda, non saprei. Ti devo dire che però ci sono delle persone che hanno delle manie veramente curiose. Allora, costui, se la moglie mette qualcosa nel carrello quando fa la spesa che non è stato concordato, glielo toglie e lo rimette a posto.
4: A meno che la moglie non abbia una tendenza esagerata nello shopping per la quale compri qualsiasi cosa.
3: Ma no, pare di no. Io infatti ho detto
4: io.
3: Ho detto io morirei. Non che faccio la fortuna dei supermercati.
1: La simpatia delle Badole ti conquisterà.
0: Ed ora qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, è arrivato il momento di fare la rassegna storica dei nomi che oggi celebrano il compleanno nel mondo e in Italia, quelli della grande musica.
5: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime 2 bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989 a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto, nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte, nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana, nel 1934 il cantante Nino Ferrer e nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te, grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi, perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: la musica, l'appuntamento con il meglio delle Badole Online, i momenti migliori di allegria e simpatia della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Ecco per voi il meglio delle Badole Online.
2: E quindi
3: la chiudiamo lì?
2: No, e quindi è così, è vero, perché adesso il discorso
3: si fa complicato.
2: Sì. No, nel senso che adesso è facile che gli uomini ti chiedano questo.
3: Ma dai! che riflessione!
2: Stavo ragionando su quello che c'è scritto. Noi donne ci incasiniamo sempre la vita.
3: Questo era un ragionamento. Ok, facciamone un jingle. Questo era un ragionamento. No, perché sai, è vero che io e Carmen siamo un po' dell'età della pietra, però voglio dire, già a suo tempo si ragionava così,
4: Il buon umore e la simpatia delle Badole ti conquisterà.
3: Siamo in anticipo, 30 secondi.
5: Allora aspettiamo ancora, intanto godiamoci
3: stiamo
5: un po'
3: zitti,
5: di seguito.
3: Stiamo zitti per 30 secondi, ce la facciamo.
6: Ma Sierra Morena,
3: Socia?
7: Sì, buongiorno.
3: No, dovevi star zitta.
7: Ah, giusto. Ma tu mi chiami e io rispondo.
5: Tanto l'errore l'ha fatto lei perché ha parlato prima di lei.
3: Sì, ma io ho già parlato.

0: ed ora pubblicità.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
3: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11. Media Partner, Radio Piemonte Sound. We'll be right back.

Muoversi in Piemonte. Buongiorno e buon Ferragosto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra Altare e il bivio A6 A10 in direzione Genova, mentre il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento extraurbane piemontesi. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi è attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane nazionali per i mezzi e per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Per il momento è tutto, buon viaggio. Servizio a cura di Regione.

0: I momenti migliori delle Badole Online, la storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La loro missione è quella di rendere le nostre mattine spensierate, di farci fare quelle sane quattro risate che davvero ci fanno virare verso il meglio la nostra giornata. E allora arrivano le Badole Online, the best.
2: Chi non ha più l'età per far serata e fare, che ne so, mezzanotte, luna, perché poi a un certo punto, dopo la giornata lavorativa o anche nel weekend, ti senti stanco per andare a ballare?
3: C'hai una certa.
2: Se c'hai una certa, o semplicemente se sei stanco in generale. Bene, a Monaco c'è un locale dove si può ballare tranquillamente, ma solo dalle 6 alle 9 del mattino.
3: Ah, dalle 6 alle 9 del mattino?
2: Certo, perché ti svegli, hai capito? Ti svegli la mattina.
3: Quando ero giovane io si ballava anche al pomeriggio in discoteca.
2: Sì, certo, perché c'era le discoteche tipo il macaco, si chiamava così il macaco,
3: era il camaco,
2: il camaco,
0: il macaco,
3: c'era il, c'era il pintiga Cuneo, ma tu non eri ancora nato. Il macaco,
2: il macaco era bellissimo. Vabbè, se apro un locale giuro lo chiamerò il macaco,
0: che
2: sarà pieno di macachi dentro che ti controlla.
3: Sei un imprenditore inside proprio dentro di te, cioè.
2: È bello. Vabbè, il Paolina me lo ricordo, quello era vero, sì, era davanti al vecchio
3: flashback.
2: Allora, dalle 6 alle 9 del mattino, niente cocktail, shot di tequila, però spremute fresche, cappuccini, croissant caldi, poi te ne balli una col DJ, capito?
1: Non ti piace
3: l'idea? No, l'idea

0: per chi ha una certa e arriva a una certa a una certa ora ed è già bello bollito.
1: Io come quelli che beccavano sempre i due di picchi in discoteca tanti anni fa, che arrivavano in discoteca alle 11, era vuota, c'erano solo loro dentro, perché non volevano fare tardi e poi alla fine dovevano aspettare lì una ora e mezza.
0: Vabbè, chiaro, è vero,
1: va bene, va bene.
2: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro.

0: Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Anche oggi qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, l'appuntamento con l'almanacco dei grandi nomi della musica italiana ed internazionale.
2: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Hansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989 a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto. Nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Nel 1934 il cantante Nino Ferrer. E nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: appuntamento con la musica dei grandi successi qui su Radio Piemonte Sound. Amica radio non manca mai, ma ora è tempo di spot pubblicitari.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Radio Piemonte Sound.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Radio Piemonte Sound.
0: La radio della vostra città.

0: Trattoria e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Claudio Baglioni e Biagio Antonacci insieme cantano Mille giorni di te e di me.

0: gli aggiornamenti delle pagine informative nazionali.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e buon Ferragosto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra Altare e il bivio A6 A10 in direzione Genova, mentre il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento extraurbane piemontesi. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi è attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane nazionali per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Ed ora i compleanni storici della musica.
1: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto, nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte, nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana, nel 1934 il cantante Nino Ferrer e nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei.

Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Il mio canto libero, un omaggio a Mogol da Patti Pravo.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Nina Zilli con Io e te da soli. Io

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
3: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, Media Partner Radio Piemonte Sound.
4: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
5: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
6: Sono le 10 e un minuto.
7: Anche questa mattina il consueto appuntamento con l'oroscopo.
8: Buon Ferragosto a tutti voi, ancora ben ritrovati, come sempre all'appuntamento con le stelle. Ariete, la vostra energia verrà notevolmente amplificata. Toro, oggi avrete piacevoli incontri in campo sentimentale. Gemelli, parlate con calma di una faccenda con la persona amata. Cancro, buone possibilità per chi è alla caccia dell'anima gemella. Leone, la giornata si presta alla formulazione di progetti per il futuro. Vergine, la giornata trascorrerà in pace, soprattutto con i familiari. Vediamo anche la bilancia, avrete il favore delle stelle, cercate di approfittarne. Scorpione, le vostre critiche potrebbero irritare chi vi sta vicino. Sagittario, la giornata procederà in modo molto tranquillo, senza intoppi. Capricorno, mettete un freno alle vostre reazioni impulsive. Gli ultimi due segni, come sempre, Acquario, la giornata sarà adatta per incontri con amici, mentre Pesci, gli astri prevedono ottime possibilità in campo sentimentale. E con questo è tutto, direi anche per oggi, in questo 15 di agosto, l'oroscopo termina qui.

Radio Cocktail ti aspetta ogni sera dalle 19.30 o giù di lì con una selezione musicale da sorseggiare insieme. Un quarto di lounge, un goccio di rock, una sprizzata di blues. Questo è Radio Cocktail, il tuo aperitivo.

0: aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo. Voglio che tu mi dica velocissimo il nome dei sette nani, vediamo allora, se te li ricordi, ma veloce però, non allora.
1: Dotto, Eolo, Cucciolo, Mammolo, Pisolo, Brontolo, mi manca sempre il settimo. Porca miseria, il settimo.
0: Eolo, Mammolo, no, l'hai già detto. Eolo.
1: Mia, non mi verrà mai, guarda che incredibile.
0: Scusa, Fede, lei che è più giovane. Potresti venire.
2: Mammolo, Eolo, Cucciolo, Dotto.
1: E siamo
0: quattro. Allora, cioè, vai.
1: Allora, io da qualunque cominci ne dimenticherò sempre uno diverso dall'altro, ma ne dimentico sempre uno.
2: C'è quel magnifico posto che si chiama internet, dove si possono trovare tutte le informazioni del caso.
1: No, ma incredibile, non capita anche voi a casa? Per me capita sempre questa roba qua. Allora, quali sono i nomi? Cucciolo, Eolo, Mammolo, Brontolo. Sleepy.
0: Pisolo. Allora, Brontolo, Cucciolo, Dotto, Eolo, Gongolo. Non abbiamo mai detto Gongolo. Vai. Hai capito?
1: Gongolo.
0: Gongolo, ma come lo ricordi?
1: Appunto, ma che nano è Gongolo?
0: Gongolo, sì. Brontolo, Cucciolo, Dotto, Eolo, Gongolo, Mammolo e Pisolo.
1: Sono più bravo sui puffi, mi dispiace, io sui nomi dei puffi vado fortissimo, ma sul settimo nano Gongolo non verrà. Allora Gongolo che dimentico sempre.
0: È Gongolo che dimentichi, perché probabilmente non ti piace, è un nano che... E perché i puffi come si chiamano?
1: Beh, c'è il puffo pasticcere, poi c'è il puffo, c'è Brontolone pure lì, il grande puffo, il gran visir di tutti i puffi, Puffetta che è la preferita di tutti i puffi, Gargamella e Birba.

cerca di nero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato, wow, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: meglio delle parole online.
1: Allora, abbiamo parlato di cose così un po', no?
2: Che cose che comunque gira e rigira servono.
3: Vabbè, vorrei vedere.
2: Gira e rigira.
3: Più del pane, cioè.
1: Gira, l'amore fa, com'è?
2: L'amore e l'argent font la guerra.
1: Vabbè, questa la teniamo così come sottofondo, non possiamo mica chiudere con questa canzone, perché sennò dicono, ma queste qui c'hanno proprio il chiodo fisso.
3: Oggi c'è qualcosa che non va. Sono in calore.
2: Noi raccogliamo quello che c'è. Noi raccogliamo quello che c'è.
3: Facciamo quello che possiamo.
1: Noi così. D'altro canto.

0: arrivano le nostre badole, le inimitabili badole online di Radio Piemonte Sound. Questo è proprio l'appuntamento per riascoltare il meglio.
1: Vi scrive solo di giorno? Vuole vedervi ogni 5 giorni? Il weekend sì, il weekend no, sai quelli, quelli ingegneristici? Sì. Ecco, anche quelli una bella crocetta sopra.
2: Niente, quelli no, troppo schematici non
1: no, quelli troppo schematici, sì, a meno che poi no, a un certo punto magari, facciano la svolta.
3: Magari un weekend sì, un weekend no, magari un weekend stanno con te, ma un weekend stanno con un'altra.
2: E uno stanno con la mamma, pensa un po', uno ogni tre ne fa.
1: No, perché uno poi deve accontentarsi di una certa situationship.
2: Il tromba amico si chiamava, fino a un po' di tempo fa, la situationship.
3: Ma sì, che sì. Ti è successo nel weekend?
2: Tante cose mi sono successe.

0: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri. Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online e ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio e dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sul raccordo Ivrea-Santhià si rallenta tra l'interscambio Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre la circolazione è scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 30 minuti al pedaggio italiano in direzione Chamonix e di 15 minuti al pedaggio francese in direzione Courmayeur. Ci occupiamo in chiusura della provincia di Alessandria. Per lavori sulla provinciale 216 in comune di Pareto è attiva la circolazione a senso unico alternato in fascia oraria 8-18 fino al 28 agosto. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: Voi vi chiederete che cosa fa uno dei più grandi tennisti degli ultimi 50 anni, adesso che è andato in pensione. Il signor Federer ha detto chiaro: e io cosa faccio? Accompagno i figli a scuola e poi passo la spiaggia.

0: pulitrice, Madonna. Quindi sai, magari mi accontento anch'io dell'aspirapolvere.
1: Certo, poi quei cani si divertono con l'aspirapolvere. E tu come si comportano con l'aspirapolvere?
0: Fanno una piega.
1: Niente? No.

0: Il meglio delle badole online, l'appuntamento con le mitiche badole che solamente noi abbiamo in esclusiva. Ma adesso ecco il meglio.
1: Puoi tranquillamente metterti in una stanza a meno 110 gradi centigradi, ci rimani per 3 minuti, durante i quali per non congelarti devi necessariamente muoverti. Ti carichi talmente tanto.
2: Ok, quindi mi compro un grande frigorifero.
1: Ti ci metti
2: dove
1: dentro.
2: Ci sto dentro.
1: Sì.
2: Mi piazzo dentro, mi cuciunuli, come si direbbe in piemontese.
1: Solo costume da bagno. Ci rimani per 3 minuti, durante i quali per non congelarti è necessario che tu
2: muovere.
1: Ti muove.
2: Ecco.
1: Il corpo attinge riserve di energia che altrimenti non
2: allora,
1: sfrutterebbe.
2: Allora facciamo così, compriamo sto frigidaire in suce. Lo mettiamo in radio.
1: Voilà.
2: Tu tieni dentro me, io tengo dentro te, perché sennò chi ti tira fuori? Va bene, facciamo una figata, lo compriamo proprio grande, grande, grande. Come io esco fuori, sono come nuova, schiaffo te dentro 3 minuti.
1: Dicono...
2: E anche tu esci come Rinata e poi facciamo le badole.
1: Dalla Polonia dicono che funzioni.
2: Va bene, boh, lanciamo una sottoscrizione.
1: Dicono che la circolazione e la produzione di endorfine sono talmente alte che alla fine uno esce
2: va come
1: carico.
2: Un treno. La lanciamo?
1: Ma lanciamola.
2: Fate una donazione a fin di bene, come 5 per 1000, hai capito? Cioè una cosa così. Comunque, secondo me ci può stare. 3 minuti
1: Guarda.
2: E 3. Magari cominciamo con meno, sai, perché non si sa mai. Anche perché lì dentro o lo compriamo veramente grande o come facciamo a muoverci dentro un frigo io e te?
1: No, ma secondo me deve entrare uno per volta.
2: Sai quelle celle frigorifere dei quei vecchi negozi? Potremmo.
1: Sì.
2: Però dove lo mettiamo?
1: Magari lo ricicliamo da un macellaio.
2: Ecco. Facciamoci amico.
1: Infatti,
2: facciamoci amico.
1: Qualche macellaio.
2: Qualche macellaio che è alla cella frigorifera. E qui vicino
1: ce n'è uno.
2: Entriamo, cantiamo 2 minuti e poi usciamo fuori. Avete un amico macellaio?
3: Un grande saluto a Radio Piemonte Sound da Ron. Ciao.

0: Piemonte Sound, 25 anni fa, quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
1: Aumentano i centenari in Giappone, pensate, sono più di 95.000 e sono tutte donne, cioè immaginati, oltre i 100 anni, sono numeri belli grossi per quel che riguarda il Giappone. Che ne pensate, andiamo in Giappone?
0: Senti il silenzio, senti il silenzio.
2: No, stavo pensando ai terremoti, alle centrali nucleari, quindi
0: no, per carità, c'è il foliage e c'è, e poi fioriscono i ciliegi, carino, io ci vorrei andare o in una in un periodo dell'anno o nell'altro, ma proprio dover andare, dovermi trasferire lì per fare 100 anni, lì sono come un cane, ma vacci tu.
1: Vado,
0: ha cambiato la vita Marie Kondo, che è la giapponese che mette a posto gli armadi, perché sono è praticamente una settimana che sto in una stanza a mettere a posto gli armadi. Questa Marie Kondo, no, sai che ieri sera mi hai telefonato, mi hai detto, ah no scusa perché stai mangiando, ho detto no no, sto facendo un'altra cosa, ma te lo dico domani mattina nelle badole, ti ricordi? Stavo dando la crema ai giubbotti di pelle. Allora, le creme abbronzanti, quelle scadute, ho capito che se le metto su giubbotti di pelle, le creme fanno la pelle più morbidina, no?
1: Abbronzanti.
0: Ma no, ho usato quelle perché le stavo a buttare, no? Allora ho messo quello al giubbotto di pelle. E intanto che tu mi hai chiamato, ero lì che spalmavo i giubbotti di pelle di quelle sai, vecchie, no? Che non,
2: sì, tanto per dimenticare che uno era digiuno, ecco.
1: Esatto.
2: Sì, sì.
1: A me sembrava che stessi masticando, perché secondo me ogni tanto passi la crema e poi
0: hai dei giubbotti di pelle che sono magari un po' da incremare. Ho ancora un po' di crema?
1: No, non li ho, mi facevano molto pupo.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ultime settimane d'estate, valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
3: Sono le 11 e un minuto.

puntata dello speciale Festival Bar. Che bello cominciare con il compianto cantautore napoletano Pino Daniele, che nel 1995, il 25 marzo per l'esattezza, pubblica il suo album Non calpestare i fiori nel deserto, etichetta casa discografica CGD. E nel Festival Bar del 1995 presenta Resta con me e Io per lei. Io per lei è la traccia che abbiamo scelto proprio per dare il là, per dare lo start in modo ufficiale a una nuova puntata insieme. Appuntamento, ormai lo sapete meglio di me, trasversale, là dove andiamo a ripescare, a regalarvi news, chicche, curiosità dalla storia del Festival Bar, dalla storia degli artisti, delle canzoni, tante epoche, tanti decenni che si intrecciano in un magico destino dal 1964 al 2008 e al Festival Bar del 1970, quello che invece fu vinto da Lucio Battisti con Fiori Rosa, Fiori di Pesco, si presenta anche Orietta Berti con questa canzone che ancora oggi è rimasta ricordata. Se vi dicessi Finché la barca va, no, un titolo che non avete mai, assolutamente mai,

puntata con Orietta Berti e Finché la barca va al 1990. Il passo è breve perché al Festival Bar del 1990 Eros Ramazzotti vinse la sezione 33 giri con l'album In ogni senso. Presenta Amarti l'immenso per me e poi Se bastasse una canzone. Disco karaoke alla radio, la conoscete a memoria, cantatela assieme a noi. Vai!

aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

Festival Bar, io sono Mirko Bencivegni, ancora benvenuti a bordo. Una manifestazione è rimasta nel cuore di tanti, insomma ci hanno provato in tutti i modi: Wind Music Awards, Coca-Cola Summer Festival, concertoni di Radio Italia. Sono stati investiti molti soldi.

Il Festival Bar ha coniato dei neologismi. Le canzoni più gettonate, ad esempio, erano quelle che passavano più volte nei jukebox con i gettoni e il pugno alla Ponzi quando il pezzo non partiva. Il Festival Bar è nato così, in modo particolarmente semplice, tra i bar italiani. Ogni monetina era una dedica, un karaoke un po' stonato e insieme un voto per decretare la canzone vincitrice del Festival Bar. Attenzione, attenzione, battaglione, ora vi porto ora al Festival Bar del 1970. A proposito di classici e rarità che noi ospitiamo all'interno delle nostre varie puntate dello speciale Festival Bar, vi sto per riproporre Amanda Lear dal Festival Bar 1978 con questa canzone particolarmente sensuale, un po' come tutta quanta la sua epoca disco music. Si intitola Enigma, Give a Beat of to Me. Riascoltatela e ballatela insieme a noi. Speciale Festival Bar, io sono Mirko Benciveni, ancora benvenuti.

0: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri. Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
1: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
5: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amici.

0: è mezzogiorno.
1: Le hit del momento e le emozioni del passato. Questa è Radio Piemonte Sound. Felice di accompagnarvi.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Quest'estate ascoltaci in streaming www.radiopiemontesound.it.

0: The sound.
1: Sotto questo sole bello pedalare, sì.
2: Sole, caldo mare e speciale Festival Bar 1964-2008.
3: Speciale Festival Bar.
2: Speciale Festival Bar. Oltre 40 anni di estati in musica.

Festival Bar 1982, Adriano Pappalardo con Giallo uguale sole. Era la metà degli anni 60, le serate televisive sarebbero venute qualche anno dopo, ma in era televisiva il Festival Bar è legato agli anni 80 e 90. Gli anni 80 dei Depeche Mode e di Loredana Bertè che si veste da sposa. Gli anni 80 di I Like Chopin e di Vamos a la Playa, della Rettore e di Raff. A presentare tra gli altri anche un giovanissimo Jerry Scotti. Torniamo per qualche istante, ora noi però al Festival Bar del 1974 con un altro grande successo italiano. In quell'edizione partecipa anche Sandro Giacobbe, settimo classificato con Signora Mia.

4, Sandro Giacobbe con Signora Mia all'interno dello speciale Festival Bar con Mirko Bencivenni. E poi, che dire degli anni 90, con Fiorello e la Panicucci, con la Marcuzzi e la Hunziker, quando ancora era la moglie di Eros Ramazzotti. Sul palco gli 883 con uno scatenato Mauro Repetto, il primo Luca Carboni, l'eterna lotta tra Vasco e Liga, Elio e le Storie Tese che rimangono immobili come statue per protestare contro l'imposizione del playback. E al Festival Bar 1991 c'era anche lui, Roberto Vecchioni, con Per amore mio.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sembrare sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte.

amici, molti di voi so che non ci crederanno, ma anche le Zeppelin c'entrano col capitolo Festival Bar. Partecipano nella serie gialla, quella dedicata ai complessi, nel 1970. Per la serie Rock and Roll Graffiti, le Zeppelin probabilmente passeranno alla storia per un singolare primato, difficilmente eguagliabile: contribuire in modo massiccio all'evoluzione della musica rock, non inventandosi quasi nulla, ma anzi attingendo a piene mani dal repertorio blues e rock blues degli anni 50 e 60 prima, e dal folk e dalla musica orientale poi. Mentre ciclicamente poi riaffiorano voci di una possibile reunion, Page e Plant li abbiamo riascoltati con

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
5: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
6: Alza il volume della tua radio. Radio Piemonte Sound diventa Dance Music Collection.
7: Dance Music Collection, tutta la dance anni 70, 80, 90, 2000.
8: Dance Music Collection. Dance Music Collection.

0: Sono le 13 e un minuto. Un saluto dai protagonisti dello sport.
1: Ciao a tutti, sono Nicole Brelli. Per tutti gli ascoltatori sportivi mando un grande saluto a Radio Piemonte Sound. Continuate a seguirla e a seguirci, un abbraccio.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella
3: Buongiorno.
2: Giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amici.

Le cover italiane più belle di sempre. Noi due nel mondo e nell'anima, i Pooh degli anni 70 con i Mattia Bazar.

0: Ciao a tutti, questa è Radio Piemonte Sound, io sono Enrico Ruggeri e vi abbraccio.
1: Il mare d'inverno. Solo un film in bianco e nero, visto alla TV. E verso l'interno, qualche nuvola dal cielo ti si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili, rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande, chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme e io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
4: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Laura Pausini con un omaggio a Michele Zarrillo. 5 giorni. 5

la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e il New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio e dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: Annika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Annika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
14: Ciao Radio Piemonte Sound, un saluto Alessio Boni. Ciao, buon ascolto.
15: I've heard people say that

0: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 01 71 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle Gallerie del Territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Buon estate con Radio Piemonte San.

0: Sono Fulminacci.
1: Ciao Radio Piemonte Sound.
2: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
3: Ciao, un saluto per Radio Piemonte Sound. Da Noemi!

0: 30 successi, 30 super hit. Il super hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
3: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
4: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
5: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
0: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioesogni.it.

0: Super Hit. Ritorniamo tra poco.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
1: I ricordi e le emozioni dell'estate su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
0: Una super hit, ma di qualsiasi

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
4: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: 30 successi, 30 super hit. Il super hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
0: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado

Per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, amica radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Super Hit.
1: Super Hit.
0: Ritorniamo tra poco.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
4: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
3: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW ti aspetta con Gino Summer Drive.
5: Per valorizzare la tua attività, scegli il mezzo radiofonico per arrivare nelle case della gente, negli uffici, nei negozi e scegli chi può dare competenze e professionalità. Per la tua pubblicità, scegli Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Contattaci 0171 260 900.
6: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio e vivi la tua estate con noi.

0: weekend di Radio Piemonte Sound con Super Hit, le canzoni più suonate della settimana.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.
2: Ciao da Francesco Sarcina.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
5: In ferie con Radio Piemonte Sound.
6: Sono le 18.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Grazie.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti a Iselle in entrambe le direzioni. Ancora per un incidente sulla statale 231 di Santa Vittoria si viaggia rilento in prossimità di Ronchi in entrambi i sensi di marcia. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Furia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
1: The summer wind came blowing in from across the sea.
2: Quest'estate, ovunque sarai, noi ci siamo. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, sempre con te. Scarica la nostra app gratuita.

0: mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
0: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Dal 1976 siamo la radio della tua città. Per continuare ad esserlo, ti chiediamo di farti riconoscere dai nostri inserzionisti. Di che ascolti Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
12: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
13: Radio Piemonte Sound, esatto. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino per i tempi di Big, quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound
14: da Carlo Conti.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11. Media Partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
5: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. Sul raccordo A5 A4 Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per lavori tra Albiano e Santhià verso Milano. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: un saluto VIP.
1: Radio Piemonte Sound, evviva evviva, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
2: Da Amadeus.

Radio Piemonte Sound, amica radio, accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio e dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: sono le 20.
1: Ciao, sono Gianni Morandi, questa è Radio

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Jalisse e Michele Zarrillo con Ti sento dei Mattia Bazar.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioaisogni.it.
4: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
5: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
6: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
5: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
4: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
17: Amici di Radio Piemonte Sound, sono Elio, anche se ho la voce giù, sono Elio. Vi saluto tutti, continuate ad ascoltare questa radio. Ciao!

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dori Battaglia dei Pooh.
1: Red Gansian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Levante con Gaia, I Maschi, la serata delle cover, Sanremo 2026.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: Un saluto VIP.
1: Da piemontese alla grande faccio un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound. Noi abbiamo la regione più bella

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio, per un'estate più bella.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in regione tornano domani mattina. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
4: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11. Media Partner Radio Piemonte Sound.
5: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
6: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
7: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
8: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
7: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Giusy Ferreri e Andy dei Blu Vertigo con Io vivrò senza te.

0: conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sono le 22:01.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Sotto l'ombrellone, in montagna o in città, con la nostra app o sui social, Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
14: Sono Owen.
15: Ali.
14: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
16: I saluti dei VIP.
17: Un saluto e un bacio da Federica Panicucci e a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.
18: Dance Music Collection, i grandi successi dance.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Ciao ragazzi, sono Luca Di Risio e volevo mandare un bacio enorme a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sempre nel cuore. Ciao ragazzi.
5: Siamo stati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima.

Irene Grandi e Bobo Rondelli insieme con La musica è finita dal Sanremo del 2020 nella serata delle cover.

0: Loro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Sono Pierangelo Berto, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Mattia Bazar, un successo degli anni 60 con Ho in mente te.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te.

scusa. È tardi e penso a te. Ti accompagno e penso a te.

0: buon Ferragosto con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: 5 minuti e poi di Maurizio Arcieri, l'omaggio è di Claudio Baglioni.

0: rabbia.
1: I ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle. Camminare da sempre e non capirai niente. Hai sbagliato da sempre ed è inutile. Adesso, Alessandra Amoroso, stupida.

0: la musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: All'inizio avevo paura, ero pietrificata. Continuavo a pensare che non avrei potuto vivere senza di te al mio fianco. Ma poi ho passato così tante notti pensando a quanto male ti eri comportato con me che mi sono resa conto di essere cresciuta. Sono diventata forte e ho imparato ad andare avanti. Aretha Franklin, I Will Survive.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale, è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio.

0: se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te, grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi, perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Iram con Arisa, Say Something.

0: tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound un saluto da Fiorella Mannoia.
1: Chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dei

l'età si svegliò e bastava chiudere gli occhi. Fermai la mia mano per essere uomo. Io volevo averti nella stagione dei fiori aperti, la prima notte dei sogni. Come un uomo antico, sognavo per noi, ma il sorriso sul tuo viso non tornò. Ipu, cosa si può dire di te?

0: Le canzoni raccontano emozioni e ricordi. Rivivili con i successi di Radio Piemonte Sound.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: I Jalis, con Vacanze Romane dei Mattia Mazar.

Non è come l'avevo programmato. Ho la chiave per aprire la porta, ma io non l'aprirò. Proverò tutto quello che mi fa sentire meglio. Dimmi che cosa devo fare. Sai che non riesco a vedere attraverso la foschia che mi circonda e faccio qualsiasi cosa che mi fa sentire meglio. Just Feel Better, Santana e Steve.

Gli anni 70 in musica. Ecco tre canzoni che vi faranno rivivere le atmosfere di quel decennio.

0: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Sono Pierangelo Berto, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Ultimo è Eros Ramazzotti, un medley dei successi di Ramazzotti. Era il Sanremo 2023 nella serata delle cover.

0: Custodie cautelari con la cover di Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.
1: Dove vai quando poi resti sola? Il ricordo, come sai,

quando poi resti sola, senza ali, tu lo sai, non si vola. Con quel dì mi trovai

Don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong. Don't think you've got it made. Non dimenticarti che questa è semplicemente una stupida fase della mia vita. E solo perché ti ho chiamato, non fraintendermi, non significa che ce l'hai fatta. Tense se, I'm not in love.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Antonio Diodato, un album di cover del 2014 meraviglioso, all'interno trovate Arrivederci.

0: su un'altra cosa che vuole stasera.
1: È andata a casa con il negro la troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi faceva fare delle cose. E prima o poi lo uccido.

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti, basta un click.